0: intenso il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, sull'autostrada per Fiumicino e su tutte le statali.
1: Ma ecco, punti a priorità, valta, ma il più è chiesto la tua vicone, a sistema moto, le alatas, le rigide, le basse, le rigide, le grosse, le rigide, le rigide, le rigide, le rigide, le rigide, le rigide, le rigide, le rigide, le
2: And the police have estimated that people stranded on the M25 west of London should expect to be there for at least another 4 hours. Police also stressed the drivers not to leave their vehicles.